0: Yeah.
1: Sono Natalia da Civitarella. Sono Giovanni Vacciano da Consoglio.
2: Nine Sigi, del terreno, delle Vare Schistelle.
3: In Radio Murta, una radio d'aquí feta